Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radioemissora a chi, per si che ascolta di radioemissora a chi, per sovrare radioemissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passiga scuccia di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artista, cantante, arreglista e compositore.

0: Già sabato 29 di agosto, avevano a celebrare il martirio di San Juan Bautista. E l'Evangelio è stato di San Marco, capitolo 6, versicolo 27 a 28. E tambi sa nostro seguente. E mi sono Herodes a manda un burdugo e ad un ordo patrese Juan su cabeza. E sei abai e a cap Juan su cabeza a po del prison. E a tres su cabeza diva un teblaci e ad una e mucha mujer e saki e mucha mujer ad una na su mama. E parabra paveta influenza romana. O Bibbia non sta visa con mi picata mi assunto puramente personal. In realtà cada picata influenza riba otro. O Bibbia mi picata provoca picca di otro gente. In realtà cada picata debilità e peccato come tambe tu restanco da rondice. Ave ricordato il martirio di San Juan Bautista, nostra mira con picca di Herodes e di Herodias, di viva di adulterio, ta provoca picca, la promulga di odio nel corazon di Herodias, ma finalmente emes mira autore intellettuale di assassinato di Juan Bautista. E assassinato a chi avvira picca di Herodes, di Burdugonan, di Herodias, di suyo, te asta di invitado nam di salvación con no a detener Herodes di ejecutar Juan Bautista hasta con un pica a provocar un cadena di pica nam romana cada pica tiene mal influencia arriba otro provoca más pica cui turpica. Feliz día romano.
1: Guía 88.9 BoFM.

0: Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgente che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano
1: cultura tanos aun tacos no.